così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi,